se va un po' clota, no, coño, che la deita anni mattine, da chiudere il domingo. Una cosita io che devo appunto per lo pie, passate a bailar due, ragazzi.